0: Yes, sai, per ripetere gli amici, messi a caere al sud, dalla so special, ma good to mad. Bocca e fuori,
1: ehi, sei calibre, toujours croisé, si le gridi bien calibre.